funi solo. Zafile zamkati solo. Ay, bengplome na izolo. Engtela ngeyindaba zayizolo. Ay, engape funi solo. Zafile zamkati.